quelli alcune che altre canzoni che noi conosciuto nella voce del di grande cantore della bella Italia. Quella prima canzone che si chiama Al di là della cosa più bella ci sei tu, per me, soltanto per me.

Al di là di la cosa più bella ci sei tu per me, soltanto per me. Che bella la musica d'Italia, la musica che noi abbiamo nel cuore. Questa altra canzone bellissima è Nil Grande Nicolà di Bari. Il cuore è uno zingaro.

nata dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva.

bella la canzone che si chiama Il cuore è uno zingaro. E allora altre canzoni di Tony Renis. Per si aprile, per si maggio. Io so che la ciliegie sono mature, questo lo so. Le ciliegie.

0: Bellissima canzone che si chiama Le ciliegie, la versione originale. Io non conosco tutta la lingua italiana, ma capisco alcune che altre parole. L'italiano, come tutta la lingua neolatina, è una cosa facilissima da imparare. Soltanto puttere tutta l'attenzione che il caso merece e sarete sicuri di imparare. Per esempio, l'articolo spagnolo el si traduce in italiano il e lo. Il è la forma normale. Lo è la forma supplementare che si usa davanti alla parola che cominciano con seta e sinpura e vocale. Buonasera per tutti, grazie per la vostra attenzione. Tu sai che la lontananza è come il vento. Domenico Modugno.
1: Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende.